0: Sorprendimi, gli Stadio con la voce di Gaetano Curreri, tra poco i miei saluti dalla Radio del Benessere. E così siamo arrivati ai miei saluti da Giampiero Di Sora, è veramente tutto, buona continuazione di giornata di questa che mi auguro sia una bellissima domenica pomeriggio passata con la Radio del Benessere. Tra poco Federico Grilli ti accompagnerà fino alle 21 e naturalmente buona serata, ciao!
1: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina. Adesso c'è anche Moda e J.Q.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Ben trovati da Francesco Certo nella notte a Baldissero d'Alba, un paesotto nel Cuneese. Un uomo, dopo aver sorpreso 4-5 persone nel cortile di casa e avrebbe esploso alcuni colpi nel buio con una pistola, regolarmente detenuta, uccidendo uno degli intrusi. Il fatto sarebbe avvenuto in un cascinale in ristrutturazione. Il proprietario, un autotrasportatore italiano di 35 anni, ha chiamato i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. La vittima sarebbe un 25enne di origine albanese, residente a Torino. Il proprietario del cascinale sarebbe già stato sentito dai carabinieri del reparto operativo di Cuneo, risulta indagato per omicidio, l'immobile posto sotto sequestro. Giorgia Meloni al laghetto dell'Euro per Phoenix, la festa di gioventù nazionale, la formazione giovanile di Fratelli d'Italia. La premier annuncia sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano. Inoltre introduce il divieto di burka e hijab a scuola. Sono scettici sul numero massimo degli stranieri per classe i presidi italiani. Veniamo al raduno di Pontida sotto il ricordo di Umberto Bossi. Romeo, vogliamo un partito più collegiale. Poi c'è sempre un video che omaggia il senatore fra gli applausi dei militanti, ovazioni per Salvini, 5 minuti di applausi e cori c'è solo un capitano e lui proporrà un congresso straordinario, si vince uniti e la Lega è unita e lo sarà più che mai. A pranzo 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Gilmour e Jimenez firmano il pari del Franchi, battute finali per Frosinone e Como, parziale 2-0 per i ciociari, 1-1 tra Parma e Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, stasera c'è Milan-Lecce. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Buon pomeriggio e buon weekend sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione, quello con Giampiero Di Sora che ti ha accompagnato fino a poche canzoni fa, beh, io sono pronto per prendere subito il mio posto e accompagnarti per le prossime 4 ore. Sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Sono Soft e fino alle 21 di questa domenica ci faremo compagnia. Allora avremo tanti appuntamenti importanti, non solo con l'informazione istituzionale ma anche con le nostre Good Life e poi ci sarà la simpatia e la bravura di Francesca Romana Barberini con i suoi segreti in tavola. Ogni volta mi mette sempre la curiosità. Io però questa volta so qualcosa, ma siccome sono buono non voglio spoilerare, ma ti invito a rimanere all'ascolto. Apriamo la prima ora insieme con un grande classico della musica internazionale, quello che ha fatto proprio la storia, sicuramente te lo ricorderai. Loro sono i 10cc e poi certamente prima di ascoltarlo, beh, ci sarà un aforisma d'amore che viene proprio interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Amare è umano, provare dolore è umano, amare ancora nonostante il dolore è angelico.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi

0: Tiziano Ferro sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi, di Dimensione Suono Soft, tornano tra poco. Rimani con noi.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auguri Goldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi. E tu dormi più rilassato.
12: Questo mese da MCA. Materasso singolo in memory, spoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
11: MCA. Materassi da 50 anni.
13: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
14: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi piace il suo modo d'amare. Il suo abbandono nel lasciarsi amare, affidandosi alle mie braccia, semplicemente per l'insaziabile voglia di alimentarsi delle mie carezze.

0: ancora tu qui.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono.